0: bueno, corre.
1: Primo, Dolphy non me l'ha rifiutato. Vai che fiesta, Dolphy, devi venire via. Come un pico.